0: non andare con il prezzino in due perché...
1: He's calling back but isn't on the line.